lasciare di diciamo pagamento. Ma se non c'è un pagamento, ma se non è andata al balcone con tutti gli altri, la data di pagamento, c'è un problema di fondo, perché avevo le cose di magari poi ce li andate nel permesso. Non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non è vero ஆசை ஒழிக்கணும் ஆசை எவ்வளவு ஒழிக்கும் வெடிக்கிறதாகிறது அதாவது அதாவது சசலங்காகிறது அது இருந்தோம் அதுக்கு அதுல இருந்து அதே போல ஜெயிச்சம் பண்றது ஆசைகள் ஒழிக்கிறது.

0: Ciao. Ciao, siamo per il mese di ieri, perché c'è
1: Ma
0: un attimo.
1: stai fregando quella.
0: Ma stai. Thank you.